0: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di questo bel programma. Buona gente per ascoltare Radio in Alta Ose, qua della Radio Prata. No, Luigi, parla Luigi!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori da Radio Prata del mondo. Perché mi sempre dico del mondo, perché altri andiamo distante. E dirvi, senta, che è un piacere essere qua un'altra volta. Grazie al Signore, siamo di fare questo bel programma. Buona gente per ascoltare Radio in Alta Ose.
0: Sempre, sempre
1: dico, succo le recce, perché sennò gli occhi te becca feve furbi.
0: Sì. Ma te che tu visto in su la piova un coi,
1: coi sì, coi ga piovesto ben stanotte, Ga in pienio e strada d'acqua. Sai che ieri sera, ieri sono andato, con Bigiuno, sono andato alla casa del pupà.
0: Sì.
1: Francesco.
0: A Francesco.
1: E a tia Graziosa, sono andato su mia terra, sono andato a cattarli, dai, trovarli là.
0: Ah, sì. Che bello.
1: E allora che mo se na là ieri sera, no?
0: E i capelli in tola?
1: Mamma mia,
0: sono magari buoni.
1: Solte dico una roba. Pasta asciutta col pocio di gallina rostia.
0: Pall'amor di Dio!
1: Che c'era gallina rostia, che c'era patatine, che c'era carne di vacca. Molto che? Ben italiano.
0: Italiani, buona gente, no?
1: Ecco, allora mio papà ha detto, ma bevi un gotto di vino? Ho detto no, perché mi tocca già in macchina, capisci? Tocca essere responsabile per quel che ti fai. No,
0: sì.
1: Ho detto
0: sì,
1: no, bevo
0: sì.
1: Via vino, perché allora dopo mi tocca andare in strada, allora sai com'è che tocca dare un buon esempio a tutti. No, bevere mia quando sei... Ghia la macchina.
0: Non te cammina andato con quella macchina là che ti puoi passare davanti su le pulizie che non cammina?
1: No, gli era spaccata, gli era rotta.
0: Gli era rotta.
1: E dopo sono ritornato. Piove un buccio, Dio, piove tanto.
0: Tanto?
1: E
0: sì.
1: Acqua dell'asfalto impocciata. Cioè, c'era, ma guarda, c'era acqua, mamma mia, ma è stato un bel viaggio. Che ne
0: bel, bel viaggio, guabi giù, no?
1: Guabi giù, mandiamo strucone là a Ilo e a Neusa Garda, là che ascolta Radio in Alta Ose.
0: Sempre.
1: No, il paio ha detto, mandi lo strucone là che c'è sempre insieme di ascoltare. Qui del Guabi giù, tutti ascolta Radio Prata.
0: Sicuramente. Tutti se Dio con radio in pissà, né?
1: Ecco.
0: La Dio ascolta radio in Alta Ose, magari anche la Dio ascoltare in letto.
1: Sì, mi so beh chi è.
0: Chi?
1: È mio maestro.
0: Maestro Nabilio! Vi mandiamo su un istruconazzo, caro di Dio, perché lui sa, mi arrivo mezzo così, allora mi... A mattina sono sempre Dio ascoltare altri in letto, allora sicuramente che le l'hanno.
1: Ecco, è una meraviglia, sempre
0: Radio
1: in Alta Ose. E dire, siete che settimana qua è stata una bella settimana. Grazie
0: sì.
1: Dio. Diciamo sempre che è una bella settimana del lavoro, salute, ridesto.
0: Luigi, bisogna sempre ringraziare a Dio, no?
1: Solo ringraziare. Cugnaga di mandare niente. Solo ringraziarlo che ti dà tutto quello che
0: ti dà tutto del buon.
1: Perché te vuoi del buon, no?
0: Sì, no?
1: Che la banda lì si giuga mia, no? È serio.
0: Luigi, un coi son drio aspettare una baseletta.
1: E mi, la verità, sono scarso.
0: Neanche di credere,
1: sono scarso. Sempre guarda, te sai che passa il tempo, no? Passa il tempo e te vai guastando fuori tutto quel che te vai a falesia.
0: Per l'amor di Dio, ma ho idea che stamattina per scommissiare questo programma qua, mettiamo su una musichetta per fare sempre ricordare una musichetta italiana, no?
1: Ecco.
0: Mettiamo su la musichetta Pastorella, no?
1: Ecco.
0: Sì, allora, caro mio, dai che fai a fare ascoltare Radio in Alta Ose.

0: Siamo ritornati con questo programma Talian, no?
1: Ecco.
0: Talian, buona gente per ascoltare radio in alta voce, no, ecco, caro mio?
1: Senti come dite una roba. Se giorni c'era la casa, io pensavo che sora, perché delle volte si là, medo fermo.
0: Certo.
1: Che sempre qualche matita per testa per risolvere, no?
0: Giusto.
1: E allora ho detto, aspetta, ho detto che donna guardata a me macchina lì, perché mi auto là. Cioè, tocca sempre tenere su, no? Te vai in volta, se rompe...
0: Se rompe...
1: te resti mal.
0: Giusto.
1: Te affitta, ha detto, no? E mi vado intorno, guarda, ma meno, con una macchina, con un galetto. Un galetto, ho detto. Galetto. Ma come così? Gognac ha mai visto che c'era un galetto. E guarda che sei anica, go. Guarda, di nuovo, ho detto, ma lei è un galetto.
0: Non un galetto.
1: Ha detto, guarda così, perché sento cose che si è scritto Drio a Tampa, là di Drio. È scritto Polo.
0: Polo?
1: È un galetto.
0: È un galetto.
1: Ho detto, guarda lì, ho detto, è un galetto.
0: Polo.
1: Polo è scritto là, Polo è un galetto. Ho detto, mai visto una roba.
0: Mai visto una roba, compagna. Un coi, no. No, un coi siamo mesi scarsi qua, non abbiamo il caffè, un coi.
1: Un coi che si mia donna Claudette, che manda a dire che ha detto che stamattina veniva mia qua perché mandava Jonas. Perché tu hai visto Jonas col caffè?
0: Caro di Dio, il Jonas.
1: No, Jonas è là che fa il caffè.
0: Rocche!
1: Le drio lavorare tipo una bestia stamattina. Che ha portato il mate. Mia caffè stamattina.
0: Stamattina è il mate, allora.
1: Sai che gli hanno dio parlare la settimana passata?
0: Ah, sì.
1: Mia Galvan.
0: E per parlare della settimana passata, mandiamo il truconasso al Galvan, che ha venuto qua. Mino c'era mia
1: parceria.
0: Mino sono stato qua del programma perché l'era Drio fare il battesimo da Valentino.
1: Sì. De parabens, Savo. Fatto battesimo da Valentina, un'altra fiola del Signor e punto. Adesso sono parare avanti, no?
0: Sì. E l'è stato un bellissimo programma, ha parlato tanto di nostra gente.
1: Abbiamo parlato di Pai, abbiamo parlato di Vicenzo Paludo, dell'evoluzione della Nuova Prata. Guarda che sei una meraviglia. E a te, Godito, incontra qui che gli hai di ascoltare a radio, no?
0: Sì.
1: Qualche una impresa, può essere piccola o grande, se vuoi contare la sua storia, poi venire qua.
0: Tu ti invitai, no?
1: Sì, tu ti invitai.
0: Tu ti invitai a venire qua.
1: Conta la storia della sua impresa, da evoluzione Nuova Prata, perché un attimo che mi parla, fin adesso, di quel che si è passato.
0: Quel che
1: sempre manteniamo la storia.
0: Manteniamo sulla storia. Ma il nostro programma, né, Luigi? È un programma per parlare
1: evoluzione,
0: un programma di allegria. De magari buoni, di belle storie. Frottole anche. Basiletta no. Basiletta
1: vedi in quando chi ne è, de volte chi ne è mia.
0: Ma qua si parla solo la verità.
1: Solo
0: no?
1: La verità. Era Drio. Adesso che ha portato.
0: Jonas, querido. Grazie mille, caro mio. Cosa che c'è. Cosa che l'è di un italiano se non avevamo mia un bel caffè, no?
1: Ecco, no, se è così.
0: È così.
1: È grigio.
0: Il grigio.
1: E allora,
0: sì,
1: devo di parlare, no? Evoluzione della Nuova Prata.
0: Giusto.
1: No? È stata una meraviglia, quel sforzo di tutti va avanti, no?
0: Sì, va avanti.
1: Sforzo di tutti. E se è bel e anche brutto le volte ricordarsi di quel che si è passato le volte tanti che ha provato a perdere una impresa e che ha fallito che altro che ha provato a fare una maniera che mi ha dato giusto, ma con il tempo che si è passato avanti in Drio e tal dopo dà giusto
0: se
1: sol perseverare tocca avere sempre un punto in testa di così, no, ma mi son buon fare, vado fare, fao, no.
0: Ma a quel punto qua, no Luigi, buon parlare che l'evoluzione l'è di tentare, l'è una caratteristica dei nostri italiani, che ha fatto una volta, due, tre, che ha fatto come da...
1: Ecco.
0: E i tempi cambia.
1: E cambia.
0: E cambia. Ma non cambia una cosa. La nostra cultura.
1: Ah, no.
0: La nostra cultura non cambia mia.
1: Asse forte.
0: Asse forte.
1: E in pie, in gamba.
0: In gamba. In gamba. Vedi. Il popolo veneto, il popolo veneto, che la nostra lingua, la grande, sua grande maggioria parla il veneto,
1: sì.
0: Parla il veneto anche con le altre lingue, sì. Che dopo l'essere sta il italiano. Ma era un popolo di cultura,
1: sì.
0: Di signori.
1: Ecco.
0: Non è dei signori di schei, signori... De darghese ben, ecco. Persone culte, no?
1: Una grande personalità.
0: Una grande personalità.
1: Ecco.
0: E Gavignesti, qua in Brasile, qua ecco. A Serra Gaúcha, si è fatto una poveretti, no?
1: Sì, poverini.
0: Poverini, e adesso siamo drio una era dopo dei 150 anni di un popolo culto.
1: Ecco.
0: Mi vedo. Sì. Un popolo di signori,
1: ecco.
0: Che valorizza sulla famiglia,
1: ecco.
0: Le tradizioni, la religiosità,
1: ecco.
0: La fe,
1: ecco.
0: La tanto presente, sì, la fe, sì, no?
1: Sì. Tanto.
0: E no altri maniari buoni,
1: e
0: no?
1: Altri maniari. E se lavora, no?
0: Ah sì, lavoro.
1: La nostra regione qua. Sulle montagne si dice, no?
0: Sulle montagne.
1: Tutti lavora. Ma dice, ma volte te vai fuori, te Brasile, te passi in Brasile, loro te parli qua, parli là, no?
0: Giusto.
1: E tanti domandano, ma volte là, Rio Grande do Sul, là, e parla tanto che Rio Grande do Sul sia un posto buono da vivere. Ma mica dico buon niente, lei è splendido.
0: È splendido.
1: Splendido da vivere a Rio Grande do Sul.
0: E vara solo Luigi, vara solo. Per parlare in maniera buoni, perché noi altri siamo drio sempre cercare i posti meglio, no?
1: Ah, sì.
0: La decima notte del vin, parlo a portoghese.
1: Sì, sì, a portoghese, no? Loro tutti capisce.
0: Decima notte, vinhos e sabores. Dia 5 do 6, sabato prossimo, no? Às 20 horas no Clube Gaúcho.
1: Aonde?
0: Vila Flores.
1: Opa!
0: Ticket vuoi mangiare bom, no?
1: E bevere un bel bicchiere di vino.
0: Bel bicchiere.
1: Chiappa una persona che non beve, menete là, bevi il vino, vieni in casa.
0: Esattamente,
1: ecco.
0: No?
1: Ecco.
0: Convidamos a todos para a noite Vinhos e Sabores de Vila Flores na próxima sexta-feira. Corrigindo. Na próxima sexta-feira, 5 de julho, no Clube Gaúcho, né?
1: Opa!
0: Não é sábado, é sexta-feira.
1: Sexta-feira. Agora te arrivi sábado mattina, pronto.
0: Pronto. Ancora il sábado. Ma vara qua, andiamo su, i nostri ascoltatori che se devono mandare su. Sempre, no? Dirceu Borsato.
1: Opa!
0: Dirceu.
1: Gare Società.
0: Allora, te sì in cima del trattore, devi ascoltare il programma Buona Gente, no?
1: Anche se io piovere.
0: Ma vuoi dire che no? Del trattore, no? Con questa piova, quale l'hai attaccato il fogon?
1: Ah, sì, su aver pignù in cima a sciapa.
0: Sì. Allora, Dirceu, un istrucon, no? Ciro Espanhol, manda aqui mensagem, vamos ver. Bom giorno, um abraço a João Paulo, de Rosto della Italia, que escolta sempre il programa, e um saluto anche a voi della estazione della radio. Ciro Espanhol, sempre acompanhando ali a nossa gente, né, Ciro?
1: Ele sabe que sábado passado, Espanhol da Itália, de escutá-lo.
0: Ele é sempre...
1: Digo visto dopo. Perché il mio cellulare, se mia, te la ora qua. Vieni dopo del buona gente.
0: Dopo del buona gente.
1: Ma dai, questo truconasso perché il gas colta anche a sabato.
0: Sì. Allora vi mandiamo su un got di caffè.
1: Di caffè.
0: Caffè. Gian Paolo, no? Gian Paolo che è sempre di ascoltare. Anche Volney Minossola è sempre di mandare sui struconassili, no Volney?
1: Giusto.
0: Sì. Qua abbiamo anche chi che manda, Rafael Gessinger, Rafael, ecco. Dottor Rafael accompagna noi, ma lei è colorato.
1: No, lei è di nostri, del mio, non del mio di...
0: No, no, dottor Rafael,
1: strucunasso perché lei è del colorato.
0: Sì, no, le mandiamo sui strucunasso.
1: Anche che fosse del gremio, sia tutto giusto.
0: Tutto giusto, no.
1: Sì. Guarda, no che se... Ho visto, parlando in gremio colorado, ho visto una volta, sì, parlo di volte, no? Una volta, ma dico.
0: Giusto.
1: E torcide del gremio Inter insieme, tipo, moglie del gremio T de Colorado, là, Dio, là in mezzo a torcide tutti. Come che sarebbe buono così?
0: Oh, sì, buonissimo. La torcida mista.
1: Ecco, la torcida mista. Tutti insieme, fa una festa, no?
0: Sì. Guarda qua, Edoardo Cola anche ecco. Manda sul messaggio qua. Sondrio leder i messaggi del gruppo e dello WhatsApp qua del Bonagente, no? Então, Edoardo Cola, no? Un istruconasso, caro mio. Ignacio Mafus. Ignacio Mafusa anche manda su un istrucon. E Ademir Nunes Ferreira, là de San Jorge.
1: E Giovenetto.
0: Sì, no? Sì, Giovenetto, si mandiamo, no?
1: Stamattina.
0: Gavio sempre qualche dun che ascolta radio.
1: Sempre, sempre che ne ho. Sempre che ne ho.
0: Noi altri due parliamo qua, solo noi due qua che nessuno li ascolta, ma lei è sempre un che ascolta.
1: È sempre un che ascolta, mi non so come che si.
0: Bravi, sondrio ascoltare. Un istrucon a tutte e in particolare a mio cugino Ciro, dall'altopiano di Asiago, Rozzo.
1: Ecco.
0: Gianpaolo, che bello, ma che bello. Il, programma, questo sadrio mi fa su. Le becconi qua
1: ecco. Dalle sgrisoli.
0: Perché vedi Sol, siamo drio fare un papel di questo programma di parlare tra noi, riguardare la nostra storia,
1: ecco.
0: Luigi? Riguardare la nostra storia e isedrio parlare e mandare un abbraccio entre sui un struconasso del nostro programma, ecco. Che bellezza, no?
1: Vale.
0: Che bellezza. Sicuramente la Daniela ancora la devo ascoltare in Italia, no?
1: Mm-hmm, sì, Daniela voleva mandare un struconasso anche a Daniela, sempre.
0: Daniela, sì.
1: Va avanti.
0: Va avanti.
1: Già devo parlare di sera come Pupano.
0: Ah, sì, sì, sì.
1: Pupà,
0: sì.
1: Le gastorie, certo.
0: Giusto.
1: La siga storie.
0: Oh!
1: Ha detto che sti anni, no? Indea giocare bocce, la sua peol de pedra, no? Allora là, insieme qua, famiglia del Bonotto, i Brandalise, tutti che trinca, diceva il paio, che trinca, andiamo a giocare bocce, e dopo, una sera, il nonno Brandalise, no, ma c'era, il nonno c'era una persona grande, no?
0: Sì,
1: che aveva due
0: sono padre Brandalise.
1: Grande, E ha detto che il nonno beveva mia, già mia de bevere. Ma con compagnia le volte di sé.
0: Sì, le volte.
1: Perché se non che se volessi bevere la casa che aveva tinassi e tinassi di vino e cacciassa.
0: Mi ricordo ancora sulla la botte là.
1: Sì.
0: Sì.
1: Ne avanza una ancora là. E allora gavea, perché dopo che brucia la casa, che brucia fuori tutto.
0: Tutto.
1: Ma infatti, il paio ha detto che era sul nono, della sua del zio de Beppetta, là de Beppetta.
0: De Beppetta.
1: Della schiena, lo ha portato fin casa. Che c'era là, che c'era del sud de Beppetta, aveva casa che c'era un chilometro.
0: Un chilometro.
1: E
0: sì.
1: L'uomo già era grande, che tu arriva a casa, che tu non ti ha di voler tirare il fia.
0: Che, ma buona buona storia che mi ricordo della mia immaginazione della casa di Beppetta.
1: Ah sì, a casa
0: della casa. Della casa. Sono descrivere la casa un coi come mai.
1: Aveva il corpo e un'arietta davanti.
0: Un'arietta davanti, come la destra, no?
1: Ecco.
0: La destra che aveva su... No, la sinistra.
1: No.
0: aveva su la piantazione di guaiaba.
1: Ah, sì, sì.
0: Ricordi quel sì, pozzo? Sì. Ha fatto il pozzo e la della dalla sinistra aveva su la garage.
1: Ecco.
0: E aveva il Jeep bianco. Jeep. Era il Jeep bianco, no? Che storia, una maraviglia, no? Siamo sempre di io parlare e per parlare in storiette, no? Vediamo qua cosa che ha messo su la live del Facebook, perché opa, un sì, coisa tutti, caro di Dio, no? Altair Minosso, ecco. Buongiorno a tutti, buongiorno l'Altair, se mandiamo su un istruccone, eh. Rodrigo Casol Lima, buon sabato, buona gente, sto guardando la diretta del Radio Prata, buona gente, bravi, continuè a tenir a tenirvi è che le drio scrivere son drio far sulla traduzione.
1: Ah, sì.
0: Viva la nostra lingua e la nostra cultura, un abbraccio a tutti, buon programma,
1: ecco,
0: ah, si manda su un istruconazzo, grazie, ecco. Altro tanto Darley Comunello, buongiorno, se Guinè degustatori di ua temos azu os últimos 50k. Agora o Darley agora
1: é
0: mais 50 kg, 50k.
1: É, cara, medo tipo como Magron. 50k.
0: Darley, querido, um grande abraço aqui do programa Bona Gente, não?
1: Ecco.
0: É, sim. Vou mandar um instrucão certo aqui. A Leonardo Zacchi.
1: Opa!
0: Sim, lá da Porto Alegre, ecco, ele era de São Jorge, da família Zacchi, lá. Não? Buongiorno, Brandalise e Luigi, grande programa, como sempre, não? Que anca, Zedrio acompanhar com a Escutar Rádio e Delsa Balzão.
1: Ecco.
0: Buongiorno a tutti, sempre com o rádio em alta hoje para escutar bem.
1: Bem,
0: Andato bem.
1: Escutar bem a rádio.
0: Bem. E anche Salete Bavaresco, não?
1: Opa.
0: Salete Bavaresco, que o... Aspeta, como é? Salete Bavaresco, que o... Ah, sim. Salete Bavaresco, quero oferecer uma música à neta Emily.
1: Opa.
0: Rosalém, que ontem, 29, completou 8 anos.
1: Opa, guri, guri.
0: Guri.
1: Está bela a coseta, não?
0: Então, la próxima música que metemos adesso, não, Luiz?
1: Ecco, ecco.
0: Mandemos para Salete Bavaresco.
1: Ecco.
0: E... A Barbieri, no?
1: Ecco, Barbieri.
0: Barbieri.
1: Sempre... Io voglio mandare sul con a Franco, a Giovanna, che là è a Laura, che ascolta
0: sì.
1: Il programma in alta voce, no? Che le compo che ti certamente Franco manda buongiorno, nonno.
0: Buongiorno.
1: 4 anni, sa beh che dir buongiorno e altre parolette. E cominci a parlare, mica insegno. Mi insisto perché il nonno tocca insegnare i nipoti a parlare italiano. Perché nati senza italiano, nati siamo nessuni.
0: Non siamo nessuni.
1: Nati mi tocca parlare italiano perché è una bella lingua.
0: Giusto.
1: Guarda,
0: giusto.
1: Che se tutte parole di tutte le lingue se belle. Ma italiano è bello.
0: È una maraviglia.
1: Nati se capimo. E come i polonesi, altro dico, visto il programma, la festa dei polonesi qua.
0: Grandissima.
1: Che maraviglia. Che festa.
0: Grandissima.
1: E parla polonese, mantiene la lingua a calore, va a cucita che se può.
0: Ma sa che te contuna. Te sai la casa che comanda la polonese?
1: Ah, sì, no. Fammi come casa. La Jacqueline.
0: La Jacqueline. La Jacqueline.
1: La ultima parola sia tua.
0: Sì, signore. Un istruconazzo là, ecco. Jacqueline, a Valentina.
1: Ma dai, questo con a te, grazie. Ascolta.
0: Tere, sì.
1: Radio, Alexa in alta voce.
0: Alexa in alta voce, E...
1: Stamattina, sono una roba. Stamattina a te, ragazzi, una visita là di un signore che voleva arrangiare a Iassarola, che ha dato un problema. sorte che sei inverno.
0: Sorte che...
1: allora, te ne sei impegnata stamattina di a Iassarola.
0: Sì. Ma aqui, antes de botar la prossima musica, vuoi mandare un istrucon a Evandro Perusso.
1: Opa!
0: Giovenetto qua, un amico del cuore mio.
1: Ecco.
0: L'era di San Giorgio, sai dove è adesso? Ha fatto la sua vita a Goiânia.
1: Distante.
0: Distante. Allora, il programma Buona Gente è a Goiânia adesso.
1: Ecco, dago sul naso a tutti i goianiensi lassù.
0: Sì.
1: Oh. Ecco.
0: Irineo também manda. Buongiorno, Rosimare Luigi. Sì. Buongiorno. Ecco. Tullio Reginato, no, che cabinetto qua da TV Porta Schiti.
1: Sì. Adesso si mette che ne tanti che si
0: passano
1: via.
0: A Getulio, sì, che mandiamo su. Sempre, no?
1: Sempre
0: una bella
1: lui,
0: vista, no?
1: Lui sempre di far su e su belle baruffette anche lui. Così si porta avanti a...
0: Ho visto che il legame testo diversi. Il legame testo un video quei giorni fa della, se non mi falla sulla memoria dell'emancipazione di Villa Flores quando hanno portato municipio lì da Zelia,
1: sì.
0: Da Zelia la prima sindaca di Villa Flores,
1: sì,
0: un istrucone lì a tutti, no?
1: Ecco.
0: Zelia Fiori, no? La turma dei fiori lì, che se Dio anche ascoltare radio in alta voce,
1: ecco.
0: No?
1: Su piglie,
0: no? Ma mettiamo su una musichetta adesso,
1: sì.
0: No? Una musichetta tradizionale, no? Il tuo fassolettino, no?
1: Opa, bella
0: musica.
1: Bella.
0: E allora, da che paia, caro mio!

0: E siamo ritornati, Luigi Gatto Visto. Quem diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né?
1: Ao vivo, a colori.
0: Vamos mandar um abraço aí pro seu Egídio Putti, que tava na ligação com nós, por isso que deu...
1: Deu uma data na fermadeta.
0: Na fermadeta,
1: qua, mano. Mas não devia escutar, falar com o Egídio Putti lá, de Vila Flores, Vila Quelé, não?
0: É, sim. Eco, aí vai. A próxima música a gente vai botar. El Vin Le Bon, não?
1: A próxima que mandemos a Lula.
0: Ele sonoplasta, le drio meter su, não? Le, quando le apunto, fame su un segno lì.
1: Ecco. Já não deu falar, não?
0: É, sim.
1: Que é sempre bom que italiani, no?
0: Justo.
1: Mantém o nosso italiano e mantém a nostra boa vita. Porque, sì. No altri, em poche parole. Se lamentiamo delle volte,
0: sì.
1: Perché c'è anche un vizio, no? Sì. E perde tutti i vizi, te capi niente, allora vedo perché. Ha detto che a volte il dottore ha detto incontra l'uomo, è andato, ne si mente uno adesso. Ha detto, un altro ha detto consultarsi. E ha detto buongiorno, tu va qua, tu senti tesoro, tu tira carrega lì, va là, cosa che fermo fuori.
0: Giusto.
1: Allora il dottore ha detto, se tu vieni sto qua par cosa?
0: Par cosa?
1: Ha detto, va dottore, ha detto, mica, ha detto, gopi voglia di far niente. Ma come gusseta? Ha detto, ma non va avanti. Ma ha detto, dimmi una roba, ha detto. Sì, tu marità? No. Vito, vetto in bottega? Te bottega? No. Vetto trovare i tuoi amici? No. Vetto a sagra domenica, cos'è una sagra, a festa, della tua comunità, vetto? No. Vito, ma allora, Vito, dimmi una roba, capito? E ha detto, se meglio morire così. E non ti fai niente, caro mio, svegliate fuori, ha detto, no, va avanti, così ha detto, è meglio morire.
0: Meglio morire.
1: E tu vuoi che ti fa un chemi.
0: Ma guarda qua, gente, che abbiamo ricevuto qua, nostra fulmine di messaggio, se qualche d'uno non
1: sì, ma tutti i sacchi siete il nostro cuore.
0: Sì, no? Ma quei che possiamo, noi parliamo qua, no? Getúlio Reginato come testo qua. Opa, buongiorno! Sì, con 8 pile.
1: ecco.
0: Con 8 pile, tá bom. Barasol, Nair Cunico Zanon. Buongiorno, bei parenti mio, sì, la Nair Cunico là de San Giorgio, là.
1: Struconaso,
0: Struconaso, giovenetta qua, no?
1: San Giorgio è da famiglia.
0: La famiglia, no?
1: Tutti i Cunichi, Brandalise, tutti insieme.
0: Giusto, sì, là dentro Rios, vuoi dire, no?
1: Sì,
0: dentro Rios, no? Marilva Panocelli, buongiorno, bel programma, sempre ascolto. Grazie mille. Grazie.
1: No? Su che rece là?
0: Angela Maria, qua una giovenetta, no? Angela Maria Vieira Botin.
1: Opa!
0: Buon dia para famiglia Vieira Botin e Barbieri. Ottimo final de semana, no? Sì. La mamma, Inés, a Neca e a turma e zelate il sito far il pan de forno.
1: Mamma mia. Sai che parlando in pan de forno, a te hai detto che fai una cuca, un coi.
0: Neanche te credi?
1: No, ma la famiglia. Prima che hai detto che la fai, dopo che la fai mia. Perché, detto, Luigi, siamo casa mia e te solo. E mangiare una cuca non dà,
0: ma se passa grande.
1: Gran tempo dopo diventa dura, ma te ne fa una cuca che chiama cuca transata.
0: No?
1: Una cuca gana man,
0: ma non mi parli quella,
1: no, che due man fa far, mamma mia,
0: ma mi inviti quando ti alla fa, mi invita,
1: ecco, sì ecco c'è che una cuca con caffè negro,
0: ma Luigi,
1: sì.
0: Questa settimana qua, questo è un programma di tanta allegria.
1: Tanta allegria, divertirsi fuori come da.
0: Questa settimana qua ga manca il chef Marco.
1: Ecco,
0: puoi fare un omenaio qua, parlare con allegria.
1: Ecco, con allegria, perché è sempre stata allegria.
0: Sempre è stata allegria. Marco era una persona, un italiano, un vero italiano, da Toscana, del ristorante Firenze, che abbiamo fatto tantissime notte, e mi invitea, vieni là del ristorante, andea là, se buttea do, un gotin di vino, e parlea con tutti i clienti.
1: Ecco.
0: Il gaffato, gente buona,
1: molto molto buona.
0: Il gaffato sulla differenza della nostra comunità di Nova Prata.
1: Ecco, merece il merito.
0: E merece il merito del programma Buona Gente con allegria.
1: Ecco,
0: con allegria.
1: Perché mi ha sempre fatto allegri, loro allegri anche adesso. Allegri, sì. Che fermo che?
0: Perché un coi le drio parecchiar su una bea cena.
1: Ecco.
0: In cielo.
1: In cielo.
0: Ecco. Con allegria, ecco, no? Con allegria. Marco, caro mio, ti mandiamo su un istruconasso. E tutte le volte che si andava alla sua casa, quando andava là, il dimandea, metti sulla musica. Qual la musica? Quella di sempre. Champagne.
1: Champagne.
0: Champagne. Allora, vediamo su col sonoplasta.
1: Ecco.
0: Vediamo sulla musica champagne. Vedi? Non l'ho.
1: Ecco.
0: Se ti appunto la musica champagne, ti metti per noi, perché è un omenaio tantissimo grande. Se il ga appunto...
1: E se no, ga mia, adesso poi metti sul vecchio trivilin,
0: dopo ritorniamo.
1: Che sappi che cante fuori, perché c'è... Che se mi è facile ultimamente cante fuori le musiche, no?
0: Di
1: volte in gambara su tutto, no? Ma infatti.
0: Ma lei è stato tantissimo la vita di Marco, no? La vita di Marco che resta tantissimo.
1: Un altro che sa Marco in Nova.
0: No, non manca. Perché l'era di parlare di tante persone, no? Come Vicenzo Paludo, come gli altri, no?
1: Ecco.
0: E allora sì, no? Ma quando ti ga appunto parlano noi. Ah, le appunto, sì o no?
1: Ma se no te
0: sì o no?
1: Su un'altra, dopo ritorneremo.
0: Dopo.
1: Da cata fuori, adesso
0: dato giusto.
1: Adesso è dato giusto.
0: Então, gente, nós vamos botar música champagne em homenagem ao maestro Marco.
1: Ecco.
0: Ao chefe Marco.
1: Ecco.
0: Dague paia, caro mio.

0: E allora un istrucon, Marco. Ti sentiamo sempre della bella cena in cielo con Dio. Allora, Luigi!
1: Parla, parla.
0: Siamo in gamba sempre con i straformini qua, di gente che manda Albani Bristotica, mandavo le come io correndo qui perché...
1: Sì, lì io, di un di un altro.
0: Diogo Galafasi, sì. Dopo là da Editora San Miguel Ivanor, también da Caxias do Sul. Ecco. Oh, tu che hai visto, no?
1: Ecco.
0: E anche vediamo su tela live, perché tela live là che vede, per l'amor di Dio, no? Sì, Altair Alcir José Ferro, buongiorno, já estamos com saudades do querido Marco. Instrucon a tutti ascoltatori. Sì, claro mio. Qua. Ana Jung da Porto Alegre. Oh. Querida Ana, ti mandamos Gioveneta, um grande abraço. Gioveneta, sì. Sempre, né?
1: Ecco.
0: E qua? Leno Scheibel!
1: Leno! Santa Catarina!
0: Santa Catarina!
1: Ah. Sua famiglia tutta là, gente bellissima!
0: Sì, no? Sempre, no? È un bel programma per ascoltare. Radio in alta
1: Ose! Se vieni a smentegarvi tutti i sabati mattina!
0: Tutti i sabati di mattina siamo sempre qua!
1: Dio rivoluzionare! La Radio Prata
0: e andiamo in tutto il mondo.
1: Ah, finché non metterò fuori la finestra, Nati, sei tempo. Che vabbè, che a donna Claudette che ha detto che caffè stamattina che era mia qua e la ha mandato giorno. Allora è dato giusto. C'è dato qua giusto. Un compisse e il papel di che altro?
0: Papel di che altro?
1: Sì, se aiuta mutua, no? Tutti si aiuta, tu
0: sì.
1: Li fai il caffè, no? Ti aiutiamo, bevelo. È un struconasso, donna Claudette.
0: Un struconasso enorme, no? Sì, è una meraviglia, no? E con tutti che si devono ascoltare, no? La
1: radio in alta voce, sempre in gamba. Tocca avere sempre fede. Fede, tanta fede.
0: Sì.
1: Se te che mia fede, te vai malora.
0: Ma sì.
1: Dico, se tam in cui vuoi fare quel lavoro là, mi vola, ma non dà. Ma bisogna avere fede.
0: Sì, ma per fede.
1: Fede che te fè del buon.
0: Sì. Ma te che hai visto quegli ultimi finali di settimana qua? Avevamo tante feste di mangiare i buoni, no?
1: Mamma mia, che volver a cartera gorda fa il porchetto di cartera. Sempre sgionfa, se no, caro.
0: Ma mia... per parlare della festa della cucagna a Veranopoli,
1: ecco,
0: non sono mai andato, no?
1: No, neanche a me perché con mia podesto.
0: Sì.
1: Ma c'era il polentasso là, no?
0: Anche il polentasso, ha fatto il tomo della polenta là col sindaco. Te dico una, Gavea su vuol dire Lanzolin, ma sono meglio.
1: Sabo che ho fatto un bello menaio, vuol dire Lanzolin.
0: Abbiamo
1: girato diverse musiche di vuol dire
0: Lanzolin.
1: 60
0: sì.
1: Anni di musico.
0: Giusto.
1: Pionero in programma italiano.
0: Ma origine di vuol dire Lanzolin era Veranopoli.
1: Veranopoli, mia podesto.
0: Sì.
1: Ma c'era il polentasso là, no?
0: Anche il polentasso, ha fatto il tomo della polenta là col sindaco. E te dico una, Gavea su vuol dire Lanzolin, ma sono meglio.
1: Sabo che ho fatto un bello menaio vuol dire Lanzolin.
0: Abbiamo
1: girato diverse musiche di vuol dire Lanzolin.

0: Sì, vuol dire. Noi non suonava in volta, lui veniva, mica stava a baile, lui suonava, il tempo della De Macchia.
1: La De Macchia.
0: Era una maraviglia, cara, era così, tutto con pazienza. Se fa tutto con pazienza e con tempo.
1: Come che ha detto? Del Festival di Cannodino, no?
0: Ecco.
1: De un tempo che non si tinha presto.
0: Ecco, era quel tempo là. Il tempo di Valdire, Anzolin, il mio tempo, sempre se aveva testa, appunto. Ma tempo che c'era.
1: Tempo che c'era.
0: E se Johnny ha scoperto un'altra, ha detto, visto se amico mio ha ragione, goreaio sempre me.
1: quella sì.
0: Può essere che sono sbagliato, ma sono giusto. Se Johnny girerà, Dio guardare la TV, che passai notizie, e allora ti parla che mi sembra da nuvola.
1: Ah sì, è tutto di nuvola adesso, è tutto di nuvola.
0: E allora ha detto, un specialista, è mio cunico, un specialista in cellulare, internet, in tutto.
1: Tutto.
0: Ha detto che ti puoi entrare nella nuvola e ci appare il mio programma là. Ti capisci?
1: Nianca de crema, zena maraviglia. Ho
0: detto mica che c'era un buso. se qualcosa sbagliato. E che ha detto così, che come i hacker può entrare nel tuo cellulare,
1: giusto,
0: può entrare a nuvola e torte e guardare tutto quel che ti te che visto adianta poco mettete a nuvola così mica nuvola va via e mette fuori onda
1: per quello ti ha parlato era tutta nuvola ma non ho visto mia la nuvola
0: un coi sì coi se piene nuvola
1: piene nuvola
0: coi se te guardi per nuvola e ti vedi parolette vengono fuori ora.
1: Ciao Gusili, querido, un grande abbraccio. Chi veio nos visitar aqui no, nos ecco. Studios da Rádio Prata.
0: Tiago,
1: né?
0: Struconasso a Tiago, ecco, guarda, sì. In pianeta. Guarda.
1: Ah, ma lei del Grêmio, no? siamo in due. ma lei... le storie qua.
0: Le storie ne sempre una nuova.
1: Ma c'era un Dio far parlare, no? De Valdir Anzolin, no? De Valdir Anzolin. Te mega fatto ricordare perché de volte quando sono di ritornare da Porto Alegre se gà sempre un tempo sempre con sicurezza se sembra di dirigere e voltare e vien sui pensieri, no?
0: Ah, sì, vien su.
1: E coi pensieri anche si mette qualcosa per ascoltare, no? Radio in alta osa,
0: radio
1: no?
0: In alta osa.
1: E mi come testo fa un giorno le storiette di Nanetto Pipetta.
0: Ah sì, bah.
1: Ma come il Nanetto Pipetta ha scritto storie italiane, ecco. Là in Dio con Miseri Coloni,
0: ecco.
1: Storiette che un po' se attuali. Se attuali.
0: De che epoca e se ga mi è attuali adesso.
1: Attuali adesso. Ecco. E il padre ha un di quelle storiette là che gli ha andato... guardare su per pedire un imprestito.
0: Ah, ad imprestito di soldi?
1: Una banca, ma allora il gadi manda là te la banca e ha detto, ma Nanetto, a chi tal? Mi vuoi parlare col dono da banca? Ma Nanetto, so se ti va agli Stati Uniti, ma mi va agli Stati
0: Uniti. Vago là, mi?
1: Vago là. Mi occorre un imprestito per comprare su le somense di miglio di quel grano bianco.
0: Ecco.
1: Il carriere di quel grano bianco.
0: Quel già era un miglio più barato. Se vendeva più barato. Quel.
1: Vendeva più barato.
0: Quel già era un miglio più molo.
1: Più molo.
0: La polenta ma sia bianca che piace a mia. Italiano che piace polenta dalla.
1: Sì, sì, sì. Ma polenta bisogna che sia dalla, no? e allora... E i capedio, ma Nanetto, bisogna dare qualche garanzia, no?
0: Ecco, e lui che aveva tutte.
1: Aveva tutte garanzie.
0: Poro can.
1: Poro can. E allora in Ogamia concedesto sull'imprestito, e allora il gandato là. Parlare con prete,
0: ecco.
1: Vada solo, parlare con prete per Praia tem costa que

0: mi fa adesso che mi ha dato te a banca, non ha mai fatto l'imprestito là, non mi ha dato mai il prete che aveva chiesto su con una riga, bisogna tante Ave Marie
1: e rosario intero,
0: no no, ma allora le brutto di qualche di tutte le maniere,
1: ecco
0: neanche in prestito i 300 no,
1: Ave Marie
0: far far senza niente, caro Nanetto.
1: E allora caro, perché è sempre una bella storia quella del Nanetto Pipeta, perché ga portà in Italia, gli ha portato la storia, no?
0: Sì.
1: E era questo italiano che se venisse in Italia, porocano, non aveva niente, no, niente, ma ha fatto la sua vita anche lui qua.
0: Sì, sento
1: perché?
0: Sì.
1: Ma ha perseverato, ha bio pazienza, bio fede, e non ha detto Pipeta, dopo gli ha detto, al finale della storia, come io mi ricordo, mi è più bella storia, da che le diventassi oro ancora.
0: Sì, perché lei resta famoso, no? Non è
1: tutto. E vedi che storia qua.
0: Solo un attimo, però il sonoplasta va mettendo su il vin, cantando la musica, il vin, che quando finiamo sul programma, no?
1: Ecco, siamo te ora.
0: Ma non altri... Lemon, una ciacola buona.
1: Allora ha detto così, chi che ha scritto questa storia di Nanetto Pipeta? Stai frati.
0: I frati, sì. Achilles Bernardi, no? Achilles Bernardi.
1: E dopo si è passato per un altro e per un altro, mi ricordo il nome dell'ultimo che ha scritto, che è morto, no? Caso, sto frate. E lui che ha sempre piacesto portare questa bella storia di italiani, perché i frati, i preti,
0: sì,
1: sempre accompagnati italiani, Moneghe.
0: Giusto, Moneghe.
1: Caro mio, il gasso frio fai anche a lui, immaginate. Mica aveva niente, neanche lui rimessi qua, che... affitto, disaffitto, par conta di tutti. Fatto far che?
0: Ma Luigi, sì, chi che parla tanto di quelle storie qua, di Nanetto Pipeta, Miseri Coloni, le João Vianney Tunus, no?
1: Ecco, adesso sì, adesso che è voluto parlare.
0: Voluto parlare lì, no?
1: Ben le 9:30
0: le 9:30
1: minuti le spiase misteria qua fin mesodì
0: anche a me per l'amore
1: mandiamo
0: di Dio
1: strucon a tutti di vero cuore qui che ascolta questo bel programma e loro dica che sabato che viene se il signor vuole lui vuole altri ritorniamo qua questo
0: sì,
1: bel programma,
0: questo bel programma
1: e mi smorzare radio non star senza Radio Prata perché per di è la meglio roba, ecco, Radio Prata 24 ore al giorno in pie.
0: Un
1: conasso a tutti e fin sabato che viene, arrivederci.
0: Allora vi mando anche io un istrucone enorme a te il cuore, a tutti gli altri che se Dio ascoltare e se Dio lo vuol e lo vuol saremo qua, no Luigi?
1: Giusto.
0: Allora un istrucone e da che paia, caro mio.